0: Mix Radio 101.5. Mix.
1: Sai che non... la strano diciamo. Giusto mi ce l'ha in una maniera che ne va. Che ricorda sentimenti.